0: Gracias. Gracias. Allora, buonasera. On guitar, signor Dominic Miller. In batteria, signor Vincenzo Colliutta.
1: Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo. Vincenzo.
0: Basta così. On keyboard, signor David Sanchez.